Čakavac per rifo mio, muro per di strada, hai già super buona risposta, sfrutto il sabato, ma hai mai si fa il genero, che sei fa vado clou.